llorarmi sans spiegarmi al fin cos'è l'amore. Quanti libri ho letto per cultura o per diletto sui segreti dell'amore. Quanti film ho visto, voi scusatemi se insisto, tutti parlano.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.